quando di noi su fera piso tosterno fili su cadosi e chi noto proi su fera noia pu affissensi